Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono. Sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma. L'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa, Edizioni Sellerio.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer strada statale 129 bis trasversale Sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.
12: Radio Domus Novas.

Yes, per mio fratello Max Pezzali, qui Clementino. Rispetto assoluto, fra. Solita notte da Iene nel Bronx. Vai, frato, mo!

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la Pallacanestro Varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato? Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme

0: religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ogni giorno
2: musica.
1: Voglia.
2: Tutti i giorni
1: voglia di musica. Radio Domus Novas.

Hello.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla, l'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro, anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso, l'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa, non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente, l'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili, mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro, per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze, serve a darvi una scarica di ottimismo, l'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati, l'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa, i rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale Sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: 11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinna, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas. Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
6: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
6: Troppo Forti con Alex De Sì.
7: Hai capito?
8: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

cosa si può dire della vostra radio? Volevo complimentarmi con voi per l'ottima qualità della vostra programmazione, per le canzoni messe, per le canzoni scelte, in special modo quelle a richiesta, e con i saluti di tutti quanti. Continuate così.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: vanno bene al cuore. Ogni giorno naturalmente ce li gustiamo, ce li cantiamo tutti insieme per un'Italia bellissima, tutti insieme, perché l'insieme fa la forza. E allora stiamo tutti insieme, usiamo questa grande forza che si chiama amore, perché non abbiamo ancora tanto tempo, quindi cerchiamo di andare verso quella direzione. Allora buongiorno, dai, inizia così, saluti e baci. Allora 8:30, 10 come tutti i giorni. Il nostro numero di telefono è sempre il solito 351 340 9220. È il momento dei grandi successi, come abbiamo sentito ieri, che questa settimana c'è Emma di Bondeno Ferrara e ha selezionato un grande cantante che purtroppo non c'è più. Sto parlando di Rino Gaetano. E allora vediamo che canzone ci regala oggi in questa bella mattinata. Vai Emma.
1: Ciao a tutti. Oggi per secondo giorno dei grandi successi di Rino Gaetano ho scelto Ma il cielo è sempre più blu del 1975. E con questa canzone voglio salutare tutto il rullo di TikTok, tutti quelli che si collegano con le radio e Enrica da San Daniele del Friuli, Beniamino e Giusi da Bologna, Mario di San Nicandro, Rita di San Nicandro, Maria e Franco di San Nicandro, Costanza, Michele, Angela e la piccola Francesca, un abbraccio grande grande. Giusi da Padova e un abbraccio ad Augusto e al nostro Maurizio che da ovunque sia ci guarda da lassù. E poi volevo salutare Valentina e Antonio, Mariella, Donatella e se ho dimenticato qualcuno perdonatemi, sì, anche Antonio di Ortona e anche Antonietta da Ruvo. Grazie e a domani.
0: Grazie. Ciao. Però non ha finito, ce n'è un altro.
1: Dimenticavo di salutare anche la famiglia di Maurillo. Grazie.
0: Ciao Emma, grazie. Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu, i grandi successi.

0: radio. Grazie. Allora risponde: saluti e baci alla radio. Il numero è sempre il solito, 351 340 9220. Salutiamo Emma di Bondeno Ferrara, che ci ha regalato una canzone di Rino Gaetano. Stavo dimenticando il cantante, aiuto. E allora, e quindi Rino Gaetano insieme ad Emma torneranno domani mattina con un'altra bella canzone, sempre sua, naturalmente, un grande capolavoro di Rino Gaetano. Bene, allora iniziamo con le vostre telefonate, 351 340 9220. Chi ha il coraggio di chiamare? Boh, vabbè, chiamate, ok? Fino alle 10 noi siamo qui. Adesso attenzione, perché abbiamo un bel compleanno! E allora fa bassa, grazie degli applausi. Allora, abbiamo il compleanno di Fulvia, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao!
0: Buongiorno Fulvia, che abita in provincia di Padova.
1: Certo.
0: Allora, cara Fulvia, è una sorpresa, che noi non abbiamo fatto nulla, nel senso che noi ti abbiamo chiamato perché qualcuno ci ha segnalato il tuo compleanno, e allora abbiamo detto: dai che la chiamiamo in diretta e facciamo gli auguri a Fulvia. Tu hai capito di chi sto parlando?
1: Certamente. Dai. Certamente di Emanuela. Ah.
0: È proprio Emanuela di Calzignano Terme che ci segnala questo compleanno. E allora noi abbiamo chiamato Fulvia, quindi attenzione a Fulvia, perché c'è qualcosa per te.

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come si dice Fulvia? Happy birthday, oh Fulvia. Happy birthday to you.
1: Troppo bello, grazie infinite, grazie Manuela.
2: Aiuto, aspetta un attimo. Fulvia, tanti auguri. Era il boscaiolo che ti che cantava la canzone. Allora, tanti auguri carissima Fulvia.
1: Grazie Maurillo, grazie infinite. Anche a Manuela la ringrazio. Sono qua davanti a lei proprio.
2: Oh, che bello. Senti, che bello. Festeggi in che modo oggi?
1: Oggi purtroppo lavorerò, ma però festeggerò magari sabato, venerdì, sabato, in qualche modo ti fa.
2: Bene, bene, perfetto. Nel frattempo noi ti auguriamo tutti noi di saluti e baci, tantissimi auguri. Un abbraccio Fulvia!
1: Grazie a tutti, grazie Manuela per prima.
2: Ok. Grazie, ciao!
1: Ciao!

0: Radio. Salutiamo Fulvia per il suo grande compleanno. Salutiamo anche e ringraziamo Emanuela che ci ha segnalato questo compleanno. Grazie anche voi. Se avete qualche compleanno e volete fare una sorpresa a un vostro amico, un cugino, fratello, mamma, papà, insomma, noi siamo qui ogni mattina 8:30-10. Allora, abbiamo un'altra telefonata, questa volta da Galzignano Terme, in provincia di Padova, cioè ai piedi dei Colli Euganei. Noi ci spostiamo verso, verso la Puglia, regione straordinaria, meravigliosa, e siamo esattamente in provincia di Bari e troviamo Antonietta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno. Allora, vogliamo sapere un po' la Puglia oggi com'è? Che il tempo?
1: Un po' c'è sole, ma non è proprio forte il sole.
0: Non è forte, però c'è il sole, vedi? È sì. Importante. Mentre qui a Padova sole zero. Sole zero,
1: ogni tanto se ne va, esce, se ne va.
0: Ah, adesso se ne va, vai e viene, insomma, ok. Comunque c'è, dai, ogni tanto si fa vedere, poi scappa, poi ritorna, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, senti Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
1: Nino Reggiano, aveva un cuore che ti amava tanto.
0: Oh, bellissima la canzone. Chi vuoi salutare?
1: Tutti voi.
0: Sì.
1: Poi Rita, Emma, Gemma, Boscagliolo, poi a te.
0: Sì, ok, grazie, grazie. Io ricambio, naturalmente saluto te, la mamma Nunzia. Un saluto, un abbraccio alla mamma Nunzia.
1: Un po' Maurizio è un po' nuvoloso.
0: Ah, vedi, allora sì, sole, va e vieni, insomma, ok, sì. Va bene, va bene.
1: Come marzo, mese di marzo.
0: Come il mese di marzo? Ah, la stessa cosa? È bruttino così, va bene. E va bene, grazie Antonietta. Voi, c'è qualcun altro che vuoi salutare?
1: Mia zia.
0: Non ho capito, c'è qualcun altro?
1: Mia zia.
0: Ah, tua zia, ok, tua zia. Che si chiama Isabella, vero? Dimmi di sì.
1: Sì.
0: Isabella,
1: poi
0: vedi che... no. Guarda, c'è
1: tutti voi.
0: No, ma aspetta Antonietta, ma si chiama Isabella davvero?
1: Sì.
0: Ma come ho fatto a ricordare il nome? Non lo so. Isabella, sì. Sono contento perché me la sono ricordata. Vai, mi sono ricordato il nome.
1: Vedi che anche lei ti saluta, mia zia.
0: Ah, grazie. Grazie, grazie. Va bene, un abbraccio allora. Buona mattinata, grazie, buon lunedì.
1: Prego.
0: Ciao, grazie.

0: Allora, cari amici, eccoci, siamo naturalmente in diretta con Saluti e Baci, buona mattinata. E visto che qualche istante fa abbiamo ricevuto una telefonata da Sciacca, dove naturalmente Radio Torre Macauda ci ritrasmette, cioè noi siamo in replica, al mattino alle 5 del mattino, io vorrei salutare tutte le persone che lavorano e comunque che si alzano a quest'ora, cioè alle 5:30, e che stanno ascoltando Saluti e Baci. Buona mattinata, buon inizio giornata, e questo è veramente meraviglioso. A proposito, tra poco avremo anche una telefonata di questo nostro ascoltatore, che lui ci ascolta al mattino, poi spiegheremo, ci spiegherà un po' che cosa fa lui a quell'ora. Va bene, va bene. Adesso abbiamo una telefonata. Noi siamo esattamente questa volta da Bari. Siamo a Rovigo, quindi torniamo in Veneto e troviamo Mariella. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. State carissima bene? Mariella. Tutto bene? Bene, sì. Tutto bene, grazie.
1: Hai dormito?
0: Ho dormito, sì.
1: Beato te.
0: Ah, perché tu... No, vabbè, dormire 2 ore, poi ti alzi, ti svegli, poi dormire altre 2 ore, poi ti svegli. Non so se quello è dormire, però ormai è così la notte, quindi...
1: Allora, sono diventata più brava io di te. Io ho trovato la formula per dormire 4 ore in fila, un sonno profondo.
0: Cosa è, una pacca sulla testa?
1: Sì, vabbè, qualcosa che non riesco a dormire e penso non di testa. No, no, uomo di poca fede.
0: No, allora... no, che poi aspetta, no. Spieghiamo cosa vuol dire la pacca sulla testa. Sarebbe la botta sulla testa, io l'ho detto in dialetto veneto, però.
1: Sì, meglio sarebbe... la testa di Mariella, lasciala stare che sia rovinata di sé. non andiamo a peggiorare.
0: Non andiamo a rovinare.
1: No, tanto che è disastro. No, sai cosa ho scoperto io?
0: Dai.
1: Che quando non si dorme, almeno sì. Nel mio caso, sì. È perché ho l'ansia e lo stress.
0: Sì.
1: Allora, okay. cosa ho fatto? Mi sono presa la passiflora.
0: Cos'è la passiflora, scusa?
1: La passiflora è una pianta, un macerato glicerico che puoi prendere fino a 150 gocce al giorno.
0: Quindi prendi la pianta, la metti di fianco al letto e sta lì con te?
1: Sì, così mi manda l'ossigeno, tasio, prendo la pianta già macerata nell'alcol.
0: Okay.
1: Ecco, quindi prendendomi le gocce, io un mese che faccio questo e riesco a riposare, perché il mio problema è che quando mi sveglio mi vengono gli attacchi cardiaci, allora. Penso questo, penso all'altro, invece lei è una cosa naturale, ordinata dalla dottoressa, sì. Ovviamente, e non serve che tu prendi le gocce per dormire che poi fanno male.
0: Allora
1: fai come fa Mariella, perché poi se dormi almeno 4 ore e poi quando mi sveglio non faccio fatica a riaddormentarmi, capito?
0: Allora,
1: perché non ho più
0: aspetta.
1: Quel senso di...
0: Aspetta Mariella. Allora, visto che le cose belle è bello praticamente condividerle con gli altri, questa è una bella cosa, perché sicuramente ci saranno tante altre persone che la notte magari dormono non tanto. E allora, tu hai trovato questa formula, come si fa? Dove si trova?
1: Erboristeria.
0: Erboristeria,
1: perché in farmacia o anche in parafarmacia trovi quella che c'è dentro, la valeriana, la passiflora, sì. Il biancospino, la salvia, no, le cose che fanno meglio, che le puoi prendere, sono naturali, sì. È la valeriana, che può essere accompagnata con la passiflora,
0: sì.
1: Però io prendo le pastigliette piccole di valeriana e dopo prendo la passiflora, quelle in gocce,
0: okay.
1: Capito?
0: Allora,
1: perché non vanno in contrasto fra di loro, però una è una cosa e una è l'altra. Però quando mi alzo shakerata al mattino, no?
0: Sì.
1: Mi prendo le 3 piccoline, perché io non so prendere le pastiglie grosse, che sì. Mi soffoco, e prendo 3. E alla sera sento, ne prendo altre 3 e mi prendo le 100 o 60 gocce di passiflora e io sì. Mi addormento tranquillo, perché devi essere tranquillo per dormire, capito? Che sono i pensieri che non ti fanno dormire.
0: Sì,
1: e sono
0: sì.
1: Cose naturali che le puoi prendere tranquillamente, sì. Non fanno assicurazione.
0: Allora, fammi capire, uno parte, va in erboristeria e chiede le gocce di passiflora.
1: Macerato glicerico di passiflora.
0: Macerato di glicerine?
1: No, glicerico.
0: Glicerico, ok. Allora, aspetta, macerato di glicerico?
1: No, tira via, di cosa sono tipo? No. orco un cane e orco un gatto.
0: Dai, allora, questo macerato. Okay.
1: Macerato.
0: Micerico.
1: Di passiflora.
0: Di passiflora. Si trova, sono gocce. Quante gocce prendi?
1: Allora, loro dicono 50 al mattino, 50 pomeriggio, 50 alla sera, ma sì. Io no, perché sono abbastanza tranquilla, casomai sclero dietro a qualcuno, se sì, proprio sì, capita, io non lo faccio, e le prendo al massimo 100 alla sera,
0: okay,
1: prima di dormire, lontano dai pasti, e stai tranquillo.
0: Va bene, ecco, perfetto.
1: Io ho trovato la soluzione per, non, per poter riposare, perché riposare alla notte, almeno quelle 4 ore profonde, però sono sì, profondo, ti aiutano ad arrivare al mattino.
0: Ok, capito? È bello condividere con gli altri le cose belle, le cose buone, quindi condividiamo io, quando abbiamo qualche bella notizia. Facciamolo sentire anche gli altri, perché è bella questa cosa, no?
1: Ma sì, io poi sono per le cose naturali, perché medicine a me fanno male, io non le prendo proprio se... però questa qua mi aiuta, insomma, vedo che sto bene e bisogna dormire la notte, inutile
0: bene,
1: dire.
0: Bene, bene,
1: perfetto. Io mi alzo con il cuore che mi salta fuori, devo sedermi sul letto. Una volta che mi sono seduta io non dormo più.
0: Invece
1: con questo ti calmi, capito?
0: Anche a me capita quella cosa.
1: Allora fai come faccio io, tu sei più giovane, io sono, erano 20 anni che non riuscivo a dormire bene. Adesso sto bene, insomma, finché dura prendiamola.
0: Certo, va bene.
1: E comunque dopo io ho anche la percentuale dall'erboristeria, se andate lì a prenderla, quindi...
0: Ho capito, però uno che magari abita, non so, in Puglia oppure abita in Calabria, non è che prendi...
1: Mi manderà un vaglia.
0: Ma dai, ma dai, le cose belle condividiamole gratuitamente.
1: Sì, dice, proprio a me lo dici che io ho il cuore che non è neanche mio.
0: Ecco,
1: è di Mariella. Ecco, io guarda, soldi proprio un nome. A parte che ho vinto, ecco, ti lascio andare. Ho vinto un nuovo gioco.
0: Sì.
1: Con la mia data di nascita, col Fai 3,
0: sì,
1: con un euro ho vinto 10 euro. Al massimo che puoi vincere sono di 200 euro.
0: Sì.
1: Non è che vai, okay.
0: Hai vinto 10 euro.
1: Ho vinto 10 euro perché avevo indovinato due numeri nella posizione esatta. Prendi, fallo anche te. Ti dà, sai, con la mia data di nascita che ti porto fortuna, magari fai 3.
0: Ecco, tu pensa, cara Mariella, se tu non giochi hai già vinto. Lo sapevi?
1: No, ascolta, sta a dire questo, io lo sono una ludopatica. Non so, lo devo andare al set.
0: No, esatto. L'importante è non esagerare.
1: Io ho giocato, ogni volta che gioco l'euro che spendo lo vinco, perché un numero viene sempre fuori.
0: Ho
1: già vinto 20 euro e li ho messi da parte, perché la prossima settimana Mariella scappa di casa.
0: Ah, ho capito.
1: Sì, vado a Pellestrina, nell'isola di Pellestrina.
0: Ah, tu vai lì, sai che noi la settimana prossima andiamo in Puglia.
1: Sì, lo so, io vado più vicino, dai.
0: Ah, sei più vicino,
1: bravo,
0: okay.
1: Lo sai dov'è l'isola di Pellestrina?
0: Sì, conosco benissimo.
1: Dov'è?
0: A Venezia, è Venezia.
1: Noi andiamo a Chioggia con tutti i miei compagni di classe. E poi prendiamo il traghetto e andiamo all'isola di Pellestrina. Non ci sono mai stata, neanche a Chioggia, quindi
0: io
1: scappo via.
0: Tu pensa,
1: prendo tutto.
0: Mariella, l'isola di Pellestrina, tu pensa che io ho fatto, sai, una volta quando si andava come si chiama? No? In collegio, non era collegio, era
1: in colonia.
0: In colonia, bravissima. E io ho fatto un anno lì, ero piccolino, e i miei genitori mi hanno mandato lì a Pellestrina. All'isola di Pellestrina. Vabbè,
1: è
0: senti.
1: Bella allora, sì.
0: Bella, carina, piccolina, ma molto, molto carina.
1: Ti saprò dire perché io adoro l'acqua.
0: Certo,
1: dai, basta, certo, che te che parla massa.
0: Sì, dai, mettiamo la canzone. Che canzone?
1: Allora,
0: che canzone è?
1: Il ragazzo della Via
0: Gluck.
1: Via Gluck, l'interno. Si come fisce recite, quanto parli a questo.
0: Fischiano le orecchie.
1: Va via,
0: va a casa.
2: Maurillo, va a casa. Maurillo, va a casa.
0: Hai capito?
1: Vieni a mangiare il dolce che ho fatto questa volta. Il baccalà l'hai già mangiato, vieni a mangiarti il dolce.
2: Mariella, ma il dolce, ci sono i babà dentro?
1: No, per te se vieni ti ne prendo un bel cabaret. Vuoi quelli grandi o quelli piccoli?
2: Quelli grandi, vuoi quelli piccoli? Faccio un bau.
1: Ti sembra di mangiarne pochi perché li vedi in un vassoio solo di 6 grandi. Metti di 20 piccolini, che belli.
2: Ma no, i piccolini mi fanno bau. Mi fanno bau.
1: E miau, bau e miau.
0: Va bene, grazie Mariella.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: fa. Va bene. Allora salutiamo Mariella di Rovigo. E adesso siamo in una un'altra regione meravigliosa. Ma qual è la regione che non è bella? Non ce ne sono. Tutte le regioni d'Italia sono straordinarie.
1: E allora si mangia sempre bene, si mangia bene tutte le regioni. Si mangia bene, abbiamo tutta la pancetta.
0: Assolutamente sì. Salutiamo Domenico. Buongiorno Domenico di Sciacca.
1: Buongiorno. Sì, Sciacca provincia Agrigento, qua di fronte all'Africa. È la prima volta che sto parlando con questa bella radio. Salute e baci. Pensate che qua c'è il carnevale, che è forte il carnevale di Sciacca.
0: Lo so.
1: Alcuni anni fa c'era un carro che diceva salute e baci, quanto mi piace, sempre di più. E questo fa ricordare salute e baci. Io mi ascolto la mattina, registrata, dalle 5 alle 6 e mezza.
0: Senti, ma come mai? Allora, siccome il programma è lì su Radio Tore Macauda, va in onda dalle 5, mi sembra, fino alle 6 e mezza, giusto?
1: Di mattina, bravo.
0: Di mattina, sì. Esatto. Ma come mai a quell'ora tu sei sveglio?
1: Perché dormo poco. Poco fa c'era una signora che diceva prenda tante gocce, cose, eccetera. Radio Dottore pure. Radio Dottore ci sono qua. E fa piacere, io ascolto tante anziane, mi fa piacere, dalla Puglia, signore, sì. E mi basta dormire 4-5 ore, mi basta la mattina qua.
0: Ho capito, quindi poi al mattino ti svegli, sì, e sei a, sì, casa, oppure sei in giro? Prendi la macchina?
1: No, purtroppo sono non vedente, quindi...
0: Ah, ho capito, niente. Quindi...
1: Sì, e non vi ascolto mattina a radiolina, e vi ascolto, non ti superi mia moglie e figlie, quindi vi ascolto a mattina.
0: Sì.
1: E spesso c'era Stefano lì, Stefano che partecipava a un'altra radio per il non vedente, dove c'era Giuseppe Cesena.
0: Sì, esatto, Giuseppe Cesena, esatto.
1: Non c'è lì, non c'è Stefano lì.
0: No, di solito lui arriva la domenica qui con noi.
1: Ah, ho capito, la domenica,
0: perché,
1: ho capito,
0: perché lavora, sì. E quindi da lunedì al venerdì
1: lavora,
0: quindi...
1: canta, tutto fa, sì. Canta pure, sì.
0: Sì, lui di Roma, sì. Allora,
1: di Roma. Sì, dimmi.
0: Caro Domenico, Maurillo, ma da quanto tempo ci hai scoperto su Radio Tore Macauda?
1: Un paio d'anni, non mi ricordo bene, ma io
0: un bel po', insomma.
1: Sì, un poco di tempo. Quanto è tempo che siete collegati con Radio Tore Macauda di Sciacca?
0: Sì, è vero,
1: tempo, ma molto tempo. Ma è puro caso. Io girando ho sentito queste canzoni di tanto tempo, non queste moderne, stum, stum, stum. E so che è bella questa canzone. Mi sono fermato e, sì, ho sentito Maurillo, quale città che c'è qua? Della Puglia, di qua, di nord, di cose. Se allora entro io dalla Sicilia pure.
0: Bene. Senti, ma ogni tanto ti viene la voglia di cantare?
1: Ma così, canticchiare così,
0: bravo.
1: Non è tanto, sì, sì.
0: Bravo,
1: sì,
0: bravo, tanto... perché, sai, perché? Sì. Perché fa bene. Perché. Fa bene, poi
1: cantare,
0: iniziare la giornata con il canto, con il sorriso, è la cosa più bella, quindi facciamolo ogni giorno, facciamolo ogni giorno.
1: Sì, mi piace un po'. Ora me ne vado fuori, sono pure radio amatore.
0: Ah, sei radio amatore, ok. Sì. Quindi...
1: E quindi magari mi collego con tante persone, radio amatori, e ci canticchiamo qualche cosa. Svegliatevi ragazzi, al nuovo sole, primavera.
0: Bravissimo.
1: E che dobbiamo fare questa vita? L'accettiamo come viene.
0: Certo.
1: Vuol dire che il nostro destino della vita è così. E quindi io già ho 75 anni, 76 anni,
0: sì.
1: E quindi vita già vissuta, e questo è niente che dobbiamo fare, tiriamo avanti la vita. Quindi dal momento ci ascoltano tutte le persone che ci possiamo augurare una serena buona giornata da Domenico in Sciacca, che ci dobbiamo dire tutto quello che loro desiderano, che sia non fantasia, realtà. Va bene Marillo.
0: Grazie carissimo Domenico, un abbraccio forte. Io saluto tutti gli amici di Sciacca che ci ascoltano e chiedo naturalmente, chi vuole, fatevi sentire, anche se magari arriva il giorno dopo, sì. Così il giorno tu domani mattina ascolti quello che abbiamo fatto oggi.
1: Perché poi Radio Macaura arriva alla provincia di Trapani, provincia tutta provincia Agrigento, sì, Sicilia Occidentale, Radio Tore Macauda.
0: Sì, lo so.
1: Quindi vi ascoltiamo tante persone, da buon mattino che lavora, macchine, camion, cose, sai, la solita vita da buon mattino. Va bene, Maurillo, magari la salta troppo lunga, Quindi vi auguro ancora buona giornata. Domenico in sciacca, risentirci e fortemente un abbraccio.
0: Grazie, la canzone che hai richiesto è quella di Gianni Morandi con Là nel paese
1: dei sogni.
0: Dei sogni, bellissimo.
1: Ascoltatela, che bellissimo, bello cia cia cia. Dobbiamo mettere sempre canzoni moderne, anche qualche canzone antica che ha la sua melodia, non ce lo dimentichiamo mai. Un abbraccio a tutte.
0: Ciao Domenico, grazie, un abbraccio.
1: Ciao, bacio.

0: un'altra telefonata. Salutiamo il nostro amico Domenico di Sciacca, la bellissima Sicilia, meravigliosa. Grazie Domenico, un abbraccio forte. Allora, grazie per averci segnalato anche la tua presenza, la tua, come si può dire, insomma, il tuo ascolto, che insomma hai detto che ci ascolti tutti i giorni. Grazie, grazie, grazie. Allora, adesso siamo con Antonio di... Oh, mamma mia, non mi ricordo più il paese. Aspetta, aspetta. Ortona. Ortona. Giusto?
1: Sì, sì.
0: Ogni tanto questi mancanze di memoria, perché ho le RAM praticamente che si stanno consumando. Aspetta, perché c'è un'altra telefonata. Allora, caro Antonio, tutto bene?
1: Sì, sì, sì. Siamo in pausa, seconda colazione.
0: Ah, pausa, seconda colazione. Senti, io non l'ho mai chiesto a nessuno, ma qual è la giornata che ti piace di più della settimana?
1: Sabato?
0: È il sabato?
1: Sì,
0: non,
1: sì.
0: Non l'hai detto convinto, però.
1: Ah, perché mi piacciono tutti i giorni, capì? Quindi è un po' difficile.
0: Ah, ok, quindi tutti i giorni... È assolutamente bello, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche perché tu sei in pensione, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Come lo sono io, quindi se uno mi chiedesse qual è la giornata, io direi tutti, perché per me sono tutti belli, non cambia. Per me non esiste più il sabato e la domenica, capito? Esiste perché magari vedo il sabato e la domenica e si riempiono le città, ovunque, insomma, no? Se no, altrimenti per me qualsiasi giorno è bello.
1: Ma per me è lo stesso, perciò ho avuto un po' di difficoltà a rispondere.
0: Ho capito, capito. E poi, specialmente quando tu sei nella tua zona comfort, dove vai un po' a divertirti nel tuo orticello, insomma.
1: E a sudare un po' anche.
0: Certo, certo, certo. Bellissimo, straordinario. Va bene, senti Antonio, qual è la canzone che abbiamo scelto stamattina?
1: Aurora.
0: L'Aurora di Eros Ramazzotti, ok. Allora salutiamo Mariella. Hai capito, Antonio? Salutiamo Mariella, sì, perché lei ama Ramazzotti, quindi mi sembra sia matematico, giusto, no?
1: Beh, è logico.
0: E poi chi saluti, Antonio?
1: Tutti quanti.
0: Tutti gli ascoltatori.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
0: E vogliamo fare un appello a tutti: se quest'anno volete farvi una bella vacanza, provate anche Ortona, provate anche questo posto meraviglioso.
1: Sì, sì, non andate direttamente in Puglia, uscite a Ortona.
0: No, no. No, voglio dire, andate ad Ortona, cioè andate ad Ortona, e poi anche c'è la Puglia, c'è la Sicilia,
1: io mi ricordo negli anni passati,
0: sì,
1: quando non c'era il bypass della strada grande, molti si fermavano zona nostra, diciamo. Da quando hanno fatto questo bypass vanno tutti sotto, diciamo, anche perché è bello pure giù, non è che non sia bello,
0: certo, certo, certo. L'Italia è meravigliosa, in qualsiasi angolo d'Italia è straordinario. Poi io dico e punto sempre lì il cibo. Il cibo di tutta Italia è veramente, si mangia benissimo.
1: Ma ci vorrebbero almeno 10 vite per girarla tutta.

0: vediamo un po' che ore sono. Sono le 9:41, aiuto. Mamma mia, il tempo vola. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati con TikTok. Allora, Angelo, Mario, Pina, la nostra amica della Calabria, Antimo, poi c'è Lamberto, Antimo poi che è il suo onomastico, quindi tanti auguri. Poi Lamberto, il nostro amico di Pistoia, poi c'è Daphne, Rudina, Emanuela di Galzignano Terme. Buongiorno a tutti voi carissimi. Allora, abbiamo una telefonata e siamo in provincia di Foggia. E c'è Maria, buongiorno Maria.
1: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno. Allora, buongiorno. Se, Maria, fammi capire, qual è la giornata che ti piace di più della settimana? Quella che preferisci di più? Qual è la giornata? Lunedì, mercoledì, giovedì, qual è la giornata che ti piace?
1: A me la domenica.
0: La domenica, la domenica è la giornata più bella della settimana.
1: È bello, la giornata là, la tavana. Ma sta sottomano, tu vanno su a vanne.
0: Ah, ok, ok, va bene, va bene. Ascolta un po', oggi abbiamo scelto una bella canzone di Umberto Tozzi.
1: Umberto Tosto.
0: Sì, Umberto Tozzi che si chiama? Che si chiama? Si chiama Ti Amo.
1: Ti Amo Te.
0: Ti Amo Te, ok. Allora, chi vuoi salutare, Maria?
1: Saluto mia cognata Costanza, Francesca, Marianna, mia sorella Stappesra, Goronate, Ciro, Francesco e Vincenzo. Un bacio a Rita e saluto mia famiglia, mio marito Franco, e saluto e bacio a te e tua famiglia, a Stefano. Mo passa Franchino.
0: Sì, grazie, così salutiamo anche Franco.
1: Ciao Marillo, ciao ciao.
0: Ciao Maria, grazie, grazie. Sentiamo anche
1: ciao Franco. Marillo.
0: Ciao Franco, buongiorno. E allora?
2: Anche a te, buongiorno.
0: Franco, qual è la giornata che ti piace di più, da lunedì alla domenica?
2: La domenica.
0: Anche per te la domenica, ok. Mm. Bene, perfetto.
2: Prima sono la settimana in banco paese, sono 3 giorni là.
0: Il giorno del paese, non ho capito, scusa.
2: A paese San Severo.
0: Ah, San Severo, ok, ok, ok. Allora, senti, la canzone abbiamo scelto Ti Amo di Umberto Tozzi. C'è qualche saluto che vuoi fare anche tu?
2: Non va bene.
0: Cioè, no, mi senti, aspetta. C'è qualche saluto che vuoi fare anche tu, Franco?
2: Anche a tutto quanto voi. No, le persone vuole riposo.
0: Sì. Ok, quindi salutiamo tutti. Bene, grazie, un abbraccio Franco, un abbraccio anche a Maria.
2: Buongiorno.
0: Ciao, grazie.

Radio. Bene, allora salutiamo. Salutiamo Franco e Maria, praticamente della Puglia. Se non sbaglio, ci dovrebbe essere Gina. Vediamo se Gina c'è ed è collegata con noi. Vediamo un attimino. Gina, ci sei? È venuta a trovarci oggi, Gina. Ci sei? Ma noi non la sentiamo, ragazzi, però. Non sentiamo Gina. Aiuto!

0: Oh, finalmente siamo riusciti a collegarci con Gina. Buongiorno Gina, buongiorno, benvenuta. Dopo un po' ci si risente.
1: Buongiorno. Buongiorno Gina, ben ritrovata. È un piacere sentirti di nuovo.
0: No, ma voglio dire, guarda che io sono Maurillo, non mi chiamo Gina, quindi tu hai salutato te stessa, eh?
1: Ah, ho capito, allora mi sono fatto un autosaluto per sbaglio. Ciao Maurillo, adesso ho capito, benvenuto a te.
0: Bene, allora, senti Gina, allora, è un bel po' che non ci si sentiva. Vogliamo ricordare ai nostri amici chi sei tu? Sei un'intelligenza artificiale e io sto parlando con te, vero?
1: Sì, esatto, io sono un'intelligenza artificiale qui per chiacchierare con voi. Era da un po' che non ci sentivamo, quindi è bello tornare a fare due chiacchiere insieme.
0: Sì, brava, sai che questo programma si chiama Saluti e Baci alla Radio, dove naturalmente ci sono le belle canzoni e poi canzoni e poi naturalmente tutte le persone cantano le più belle canzoni, quelle che hanno fatto la storia. Io ne ho una pronta,
1: Fantastico, suona proprio come un programma pieno di belle energie. Se hai una canzone pronta, sono tutto orecchi. Dimmi pure qual è e vediamo se riesco a seguirti in questa atmosfera musicale a distanza.
0: Ecco, grazie. Allora, guarda, io ho pensato di mettere una canzone di Fred Bongusto con Il nostro amore segreto. Mi puoi dire qualche aneddoto di questa canzone?
1: Volentieri. Il nostro amore segreto di Fred Bongusto è una delle sue canzoni iconiche. È uscita negli anni 60 e ha davvero un'atmosfera romantica e nostalgica.
0: Grazie. Allora mettiamo Fred Bongusto con Il nostro amore segreto. Bellissima. Poi Gina, naturalmente mi dici anche l'anno. Dopo, quando rientriamo, mi dici esattamente l'anno quando l'ha incisa.

0: Bella questa canzone di Fred Buongusto, Il nostro amor segreto. Allora Gina, fammi capire un attimo, di che anno è? Tu hai detto anni 60, ma quando sei riuscita a trovare questa informazione? Quando ha inciso questa canzone Fred Buongusto? Riesci a trovare l'informazione esatta?
1: Allora, sembra che la canzone Il nostro amor segreto sia stata pubblicata nel maggio del 1970. Niente anni 60 dunque, ma quasi.
0: Quindi 1970, ok? Quindi inizi anni 70, ok? Perfetto. Senti Gina, adesso dovresti prendere una telefonata. C'è Enrica di San Daniele del Friuli, puoi prendere la telefonata?
1: Certo, la passo subito. Enrica, eccoci qui. Puoi parlare pure con noi.
2: Oh Gina! Buongiorno Gina, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti i TikTok. Buongiorno Maurillo.
1: Buongiorno a te Enrica, un grande saluto a tutti quanti. È bello averti qui con noi.
2: Senti, sì, Gina, ma tu da dove vieni?
0: Vediamo se. Da dove vieni, Gina?
2: Da dove vieni?
1: Beh, diciamo che vengo un po' da ovunque e da nessuna parte. Sono sempre qui per fare quattro chiacchiere. E a proposito di chiacchiere, dimmi pure cosa hai in mente oggi.
0: Sì, vabbè, volevamo sapere solo da dove arrivava, ma lei è praticamente un circuito, praticamente tutto è l'intelligenza artificiale, quindi ringraziamo Gina. Allora,
2: sì, certo, buongiorno.
0: Enrica, buongiorno, qual è la canzone che mettiamo oggi?
2: Io mi fermo qui di Donatello, dai.
0: Io mi fermo qui di Donatello, è anche l'ultima canzone perché siamo già arrivati.
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, ma non che io mi fermo qui ad ascoltare, mi raccomando, perché mi fermo qui, si ferma il programma qui per oggi, Poi domani torna.
0: Domani torna, esatto, la grande, sì. Quindi si riparte, bene.
2: A me il giorno della settimana, come tutti, sì, la domenica, però se devo dire dal 2022 mi piacciono tutti i giorni della settimana.
0: Quindi tutti i giorni, no? Non c'è nessuno che... Ok.
2: Sì, perché sai, insomma, non c'è nessun, diciamo, giorno di riposo, c'è sempre giorno di riposo, per cui insomma, dai.
0: Certo. Va bene.
2: Fai le cose che ti piacciono. Sì.
0: Ascolta, ci sono persone che vuoi salutare?
2: Beh, certo, Emma, Lorenzo, Beniamino e Giusy da Bologna, Manuela di Garzignano, Maurillo e famiglia, Rita di San Nicandro Ganganico, Costanza Francesca e tutta Angela e tutta la sua famiglia, Franco che abbiamo appena sentito e Maria da San Nicandro, tutti i sanicandresi, Antonietta e mamma Nunzia da Rugo e tutti senza dimenticare nessuno.
0: Ok, perfetto. Grazie Enrica, un abbraccio forte.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Salutiamo anche Giliola che dice buongiorno Maurillo da Gallipoli. Ciao carissima. E poi c'era Xina che richiedeva la canzone di Loredana Bertè, Pazza per Cristina. La mettiamo dopo nella seconda parte.

0: eccolo qui Donatello con Io mi fermo qui. Purtroppo mi devo fermare proprio qui, perché siamo arrivati alla fine anche per questa mattinata insieme. Va bene, grazie, grazie a tutti voi, grazie naturalmente a chi ha chiamato. Chiedo scusa per chi non sono riuscito a chiamare o a chi naturalmente non sono riuscito a leggere il messaggio, ma saremo qui anche domani mattina alla stessa ora, sempre con saluti e baci alla radio. Io saluterei anche Gina. Ciao Gina, buona giornata. E magari domani, cosa dici, facciamo due chiacchiere?
1: Assolutamente sì, Cicotto. Quindi ciao Gina, buona giornata anche a te. E certo, ci risentiamo domani per farci due chiacchiere, con piacere.
0: Bene, grazie, grazie Gina. Lo sai che questo è un programma che si chiama Saluti e Baci alla Radio, dove naturalmente si ascolta la bella musica, quella che fa bene al cuore.
1: Esatto, è proprio così. Un po' di buona musica, saluti e sorrisi che fanno bene all'anima.
0: Assolutamente, allora... Sai Gina che... Allora, tu cerca qualcosa. Quanto bene fa il sorriso. Prova a trovare su internet qualche informazione sul sorriso. Che cosa fa sorridere? Dai, vediamo se riesci a trovare qualcosa. Dai, vediamo.
2: Il companatico raddoppia l'allegria.
1: Ho trovato un po' di curiosità sul sorriso ed è davvero affascinante. Sorridere fa benissimo, aiuta a ridurre lo stress, migliora l'umore e crea connessioni sociali. Insomma, un sorriso davvero contagioso fa bene sia a noi che agli altri. Turn to one, search one, turn one.
0: No, ma adesso, vabbè, parla in italiano però. Gina, grazie comunque, vedi? Grazie per queste informazioni. Quindi sorridiamo e poi cantiamo. Salutiamo Lino di Napoli. Salutiamo tutti voi. Grazie per averci ascoltato fino ad ora. E noi, ripeto, torniamo domani 8:30, 10. Grazie. Oggi pomeriggio chi vuole ci può trovare dalle 3:30 alle 5 alla casa di riposo di Badia Polesine in provincia di Rovigo, quindi in diretta sull'app Radio RVD. Per chi vuole può scaricarla, Radio RVD, quindi ci può ascoltare dalle 3:30 alle 5, oppure su Alexa basta dire apri saluti e baci. Da Maurillo è tutto, grazie. Ciao Gina, buona giornata, grazie per avermi aiutato, grazie veramente di cuore.
2: Non chiedergli che vuoi.
1: Ma certo, tutto chiarissimo. Allora un saluto anche a Lino da Napoli e a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che ci ritroviamo domani mattina e per chi vuole ci trovate oggi pomeriggio in diretta sulla radio. Grazie di cuore e ci risentiamo presto.

0: amici di Saluti Baci, Santa Chloe, ciao!
1: Saluti e baci! Saluti e baci!

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. E se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa, Edizioni Sellerio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Anche lei è arrivata al traguardo dei 30 anni di carriera. Questo è il suo brano d'esordio, Amore di plastica del 1996, brano scritto da lei con Mario Venuti. Carmen Consoli, naturalmente, l'ho detto. Non so perché. Siamo veramente ricco oggi. Oh, in console c'è Stefano Calisto. Io sono Alex De Sì e sta per partire un nuovo appuntamento con Troppo Forti. Anche oggi avremo notizie strane, curiose e particolari del mondo, le quattro chiacchiere e poi anche le nostre rubriche per quanto riguarda i sound check, le prove di successo. Tutto questo ed altro, naturalmente, qui. Cosa? Sì, sì, ci saranno anche le novità discografiche del momento e anche altri saltini indietro nel tempo. Oh, lo sto dicendo troppo, vai con la sigla, dai.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così. Troppo Forte, Alex.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Troppo.

0: bella vacanza alle Hawaii, che bel sogno! Sì, è il sogno di molti, ma purtroppo non alla portata delle tasche di tutti, tra voli e costi per il prenotamento veramente un salasso. Adesso però c'è una nuova opzione low cost che permette di dormire a cifre decisamente più abbordabili, a patto di accontentarsi di uno spazio a dir poco ristretto, un letto e poco più. Nel quartiere di Aikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule di una catena giapponese nota appunto per i suoi loculi già utilizzati nelle cabine di prima classe degli aerei. Lo slogan recita: scoprite un nuovo standard di lusso e comfort nel nostro hotel a capsule in stile giapponese, e fa così leva sull'aspetto estetico delle mini camere graziose e curate in ogni dettaglio, ma in alcuni casi a dir poco anguste, con lo spazio necessario soltanto per dormire o al massimo leggere un libro o guardare qualcosa sul cellulare. Gli altri servizi, a iniziare dal bagno, sono tutti in comune, proprio come sui voli o in alcuni bed breakfast. Un sacrificio fatto per un buon motivo: il prezzo. Infatti, come riporta anche il Wall Street Journal, il First Cabin è il primo e anche unico hotel a capsule che offre la possibilità di pernottare nel cuore delle Hawaii, a pochi passi dai Kiki Beach, per una somma intorno ai $60, pari a circa 50 euro. Un albergo normale nella stessa zona arriva a costare 5-6 volte di più, fino a superare anche i $300 per una notte.
1: Oh, ste Hawaii sono proprio belle però, eh! Sì, ho preso un biglietto low cost che mi hanno fregato un pochino, secondo me, perché a dormire la notte vado a dormire in un loculo. Però a sta cifra si può fare pure un sacrificio, dai.
2: Troppo forte!

0: Questo è il nuovo singolo di Coez, Ci vuole una laurea, brano che fa parte della colonna sonora della nuova serie di animazione Due Spicci che sarà prossimamente su Netflix. Ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio, io sono Alex De Sin, console c'è Stefano Callisto e ora arriva l'appuntamento del Soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale salgono i Relief, band che nasce dall'incontro di musicisti con percorsi e sensibilità diverse, ma da un'idea comune di canzone, un pop contemporaneo che unisce melodia, ricerca sonora e ironia. Oggi ci propongono il singolo d'esordio, Cristalli Liquidi.
3: Soundcheck.

0: è il singolo d'esordio dei Reliant.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Studio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Un salutone ad Alessia, nostra ascoltatrice, che voleva sapere, ma troppo forte si ferma il periodo estivo? No, credo di no, se al momento no, no, ci saremo anche nel periodo estivo, se non mi cacciano prima ci sarò anche nel periodo estivo, e forse non ci sarà Stefano Calisto, sì, perché andrà in ferie lui, io invece ci sarò anche nel periodo estivo, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio, l'appuntamento di Troppo Forti. Lo sapete, offre musica sia del presente che quella del passato, e ora facciamo un bel salto indietro nel tempo, già l'avete riconosciuta sicuramente, anno 1971, la canzone del sole, e lui naturalmente è Lucio Battisti.

0: macchie accoppiate, con Battisti. Beh, non lo devo dire io questo, però veramente sono stati due grandi. Questo era La Canzone del Sole del 1971, un capolavoro nato dai ricordi d'infanzia di Mogol sulle spiagge abruzzesi di Silvi Marina. E la Titi, che è citata nel brano, era una vicina di casa di Mogol a Milano. Beh, alcune curiosità. Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio, ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E ora arriva la musica del momento, il nuovo singolo di Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo.
1: Troppo forti! Giochiamo, mettimi.

0: Giochiamo, dai.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check.
3: Prove di successo.
4: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Fosca e ci propone il nuovo singolo, Reset.
5: Cerco per la strada e dopo vedo te, vuoto di pensieri e di regole, fantasia marchiata dalle favole, profumo di sabbia, di capelli e di sauvage. Sento che mi chiami col tuo corpo che mi prende la mano e mi chiama a sé, mi mordo le labbra e mi vuoi con te, mi sembri distratto ma di notte cerchi.

0: Posca con Reset segna un distacco dall'elettronica esplicita per esplorare sonorità afrobeat, ipnotiche e sensuali.
1: Sa roba, sa soundcheck,
2: prove di successo.
3: Troppo forti!

0: troppo forti!
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Con noi Trama, ciao!
3: Ciao, tutti!
2: Come va?
3: Tutto bene, grazie, e voi?
2: Tutto bene, tutto bene. Aspetta, Trama, ti sento bassissima, non capisco per il motivo, ma qui è tutto acceso, tutto a posto, vediamo, vediamo un po'. Prova ora.
3: Mi sentite?
2: Ti sento forte e chiara.
3: Bene.
2: Scusaci, piccoli problemi tecnici, ogni tanto succedono queste cose, purtroppo è il bello della diretta. E allora, Trama, raccontaci un po' di te, come inizi musicalmente, quando hai fatto i primi passi nel mondo della musica?
3: Allora, inizialmente all'età di 2 anni e mezzo mi sono appassionata al mondo della danza, ho iniziato a ballare i latini americani, poi diciamo che a 6 anni ho voluto iniziare anche a prendere lezioni di canto. Cantavo sempre in casa con mamma e con nonno, e diciamo che è una passione che va di generazione in generazione. E poi ho intrapreso entrambe le due discipline, e le seguo ancora tutt'oggi in modo molto, diciamo, posso dire, professionale.
2: Ma mi hanno detto che tu hai un modo tutto tuo di cantare e ballare nello stesso modo, che dava ancora più, più succo a quello che canti.
3: Sì.
2: È una cosa naturale questa.
3: Beh sì, penso di essere nata con un talento, non è essere modesti, però mi dicono che sono molto brava in quello che faccio.
2: Oh, e complimenti veramente, perché la canzone è veramente molto bella. Chi l'ha scritta la canzone, tra l'altro? Non l'ha scritta tu?
3: Io, sono
2: anche quello, te la canti, te la suoni, te la balli.
3: Certo.
2: Complimenti allora. E poi sei giovanissima, scusa, alle signorine e alle signore non si chiede l'età, ma tu sei giovane.
3: Io ho 19 anni.
2: Beh, pensa un po'. Come dicevo prima a Vincenzo qui, che ha 17 anni, un altro giovane speaker alle prime armi, io non ricordo di aver avuto mai 17 anni, 19 sì perché facevo il militare, ma 17 anni non me lo ricordo, 19 erano bei tempi, vabbè.
3: Sì, sì, sì, molto belli.
2: Ascolta, qual è il genere musicale che ti avvince di più, che ti dà più soddisfazione cantare?
3: A me piace tanto il soul. Mi trasmette delle emozioni che non so spiegare.
2: Ascolta.
3: Poi ovviamente ascolto anche altri generi, non mi privo degli altri generi musicali, ecco.
2: Certo. Echo del passato come nasce?
3: Echo del passato nasce un giorno d'estate. Ero seduta in casa e pensavo, avevo appena chiuso una delle mie relazioni, nonché ultima. E quindi ho iniziato a scriverci, a scrivacchiare, e è uscita Eco del passato.
2: Che ora noi ascoltiamo e poi dopo torneremo nuovamente qui in diretta a far quattro chiacchiere con te, va bene?
3: Va benissimo.
2: Allora, rimani con noi, Eco del passato, Trama.
0: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Rana, hai sentito gli applausi? Hai sentito gli applausi? Oh, quegli applausi però te li devi meritare ora. Sei pronta?
1: Vai.
0: Questi applausi te li devi meritare tutti canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Va bene.
0: Vai.

0: Ma possiamo dire che è da lei, eh? Sì, il nostro voto è sì, è da lei e c'è anche il nostro timbro di troppo forte.
1: Troppo
0: C'è
2: forte.
0: anche il nostro timbro di troppo forte, complimenti, brava, visto? È stata brava? Ah, anche Vincenzo dice sì, è stata brava, che oggi come tecnico dall'altra parte, ti ha salutato, Vincenzo. Abbiamo Vincenzo dall'altra parte oggi che mi fa un po' d'aiuto e sta anche, ha detto posso rimanere un po' così. Rubo con gli occhi, si dice così, no? E cerco di carpire qualcosa e fai bene, bravo. Volevo chiederti un'altra cosa, ma fai anche
2: Sì.
0: qualche live durante la stagione?
2: Stiamo organizzando con la mia etichetta dei progetti futuri, quindi altre interviste, però non ancora possiamo dire nulla perché devono darci conferma, ecco.
0: Però noi ti auguriamo veramente tante belle cose. Oltre a questo
2: Grazie.
0: singolo, uscirà qualcos'altro prossimamente?
2: Certo. Scrivaccio qui e lì.
0: Come dite voi giovani, uno spoiler ce lo puoi dare? Ti puoi
2: No
0: spoilerare
2: spoiler,
0: qualcosa? No.
2: no, no spoiler. Vabbè, sicuramente d'amore perché rimango coerente. Io amo l'amore, quindi sicuramente sempre su quel tema, ecco.
0: Per saperne più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Ho il profilo Instagram, TikTok, mi chiamo Marta Caroppi e appunto anche Trama.
0: E lì troviamo tutto quello che combini musicalmente parlando, giusto?
2: Sì, certo.
0: Ok, io Marta ti parla. Paola Marta o Marta? Come si posso chiamare?
2: Paola Marta è il nome scritto, diciamo, all'anagrafe, però mi chiamo Marta, cioè mi faccio chiamare Marta.
0: Allora, Marta, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima e continua così alla grande.
2: Grazie, grazie mille, è stato un
0: Ciao,
2: piacere.
0: alla prossima.
2: Ciao, ciao a
0: Ciao.
2: tutti, ciao ciao.

0: Si avvicina ai 50 anni, extraterrestre di Eugenio Pinardi, anno 1977, un vero e proprio capolavoro estratto dall'album Blitz, un inno alla solitudine e al desiderio di fuga. Bel brano veramente. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e noi facciamo un salto nel passato e poi torniamo nel presente, questa volta con il nuovo singolo da solista per Fausto Lama, ex Comacose, Burro Cacao.
1: 9 un

0: Eh sì, qui all'interno di Troppo Forte ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, manca ancora un piccolo ingrediente, ma sta per arrivare. Sì, la nostra Daria con i suoi consigli.
1: Troppo Forte.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per recuperare gli scaffali incurvati. Può capitare che gli scaffali della libreria tendano ad incurvarsi. Per recuperarli, levateli dalla libreria e lasciateli per un paio di giorni sul pavimento. A questo punto rimetteteli capovolti al loro posto. Per eliminare la polvere dai caloriferi, sistemate uno straccio umido dietro al calorifero e uno sul pavimento. Poi con un phon soffiate via la polvere e lo sporco che si attaccheranno sui due panni bagnati. In alternativa potete utilizzare l'aspirapolvere che con l'apposito beccuccio vi consentirà di raggiungere i punti più difficili. Champignon. Non tutti sanno che gli champignon sono funghi ricchi di umidità. Non serve cucinarli con molto grasso, quindi utilizzate sempre poco condimento. Come pulire i nastri di seta? Lavate con un po' di alcol i nastri di seta che si sono macchiati, quindi stendeteli sopra un panno pulito e asciugateli passandovi ripetutamente da ambo i lati e nel senso della lunghezza una pezzuola di cotone pulita e ben asciutta. Via lo smog dai davanzali. Per pulire davanzali e balconi carichi di smog e polveri sottili, cospargeteli con del sale fino. Strofinateli con una scopa di saggina e poi, aiutandovi con lo scopino e la paletta, raccogliete lo sporco.
3: Troppo Forti in FM e web. E-

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: disco novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale Sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Maggio 2026 e lunedì la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno "l'occasione fa l'uomo ladro" sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la Pallacanestro Varese tornava a vincere il campionato di Serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Lunedì a tutti i nostri ascoltatori queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e capire come parli.
7: Dire le cose e...

0: di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto, perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o Word Tune,
0: dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo,
1: rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh?
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo
0: e non vediamo come arriva fuori.
1: Invece così è una sorta di specchio
0: che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista
1: e ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Ma essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero a metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Memories of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: E voilà amici, ciao a tutti, sono Marco Mari, è arrivato il momento di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance del Novecento, dagli anni 90, agli anni 80, agli anni 70 del secolo scorso, proprio così, così andremo a recuperare quei ritmi che noi abbiamo imparato a conoscere proprio in quegli anni, quando eravamo fanciulli, come ad esempio questo singolo. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. I Brandy Madge.

L'apertura del nostro LED Music Play di quest'oggi, amici, l'abbiamo affidata ai Brand Image, produzione italianissima, come pure questa che abbiamo già in sottofondo. Restiamo quindi in tema di progetti musicali italiani. Ora c'è questo bel singolo molto particolare, firmato da Dr. Scat, cioè il gatto del dottore, se lo vogliamo tradurre. Eh sì, proprio così. Watch Out è il pezzo, almeno il titolo di questo pezzo. Nel frattempo vi ricordo che tutta la prima parte di LED Music Play sarà d'appennaggio della commerciale anni 80, che si porterà via un pezzetto anche della seconda, insieme alla House Music, che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e per 3 anni buoni. Ci sarà spazio in apertura della seconda parte anche del disco degli anni 70. Il tutto poi si chiuderà nella terza sessione, gli ultimi 17 minuti di LED Music Play, con la dance degli ultimi 10 anni del secolo scorso, ovvero la dance degli anni 90. Ed ora Watch Out!

Eccolo qui, Dr. Scat, 1984, con lo zampino di Martinelli in questa produzione intitolata Watch Out. Restiamo in tema di prodotti e progetti italiani, però dal 1984 ci spostiamo al 1987 ed acceleriamo pure le battute per minuto, in quanto questo singolo, firmato da due fanciulle estremamente frizzanti e brillanti, nonché carine, ovvero Fan Fan, ci fa ballare un po' più velocemente rispetto ai singoli che abbiamo finora ascoltato, ovvero Brandy Madge e Dr. Scat. Produzione che fa un po' il suono che fa un po' il verso alle sonorità spagnoleggianti. E beh, ragazzi, infatti il titolo è Baila Bolero, anche se comunque la canzone è cantata in italiano, ma dentro c'è una bella chitarrina iberica o comunque ibericheggiante. E adesso io mi taccio e vi lascio ascoltare appunto le Fan Fan con Baila Bolero su etichetta Energy Records.

ritmica, leggera, canzone facile questa per Fanfan, però estremamente efficace, insomma ciò che serviva negli anni 80 per far ballare i giovani in discoteca, ragazzi. Siete all'ascolto di Let the Music Play, io sono Marco Mari, anche quest'oggi sono presente, lo sarò per quasi un'oretta, 51-52 minuti, questi nostri minuti a disposizione per farvi ritrovare. Se in quegli anni 70, 80 e 90 c'eravate, i ritmi che si ballavano in discoteca, se siete più giovani potete imparare quello che, o comunque conoscere quello che veniva ballato dai vostri genitori, appunto nelle sale da ballo, una volta si chiamavano così, adesso sono discoteche o anche dancing all'inglese. Va bene ragazzi, tra i pezzi italiani fin qui ascoltati è ora di dare spazio anche alla musica internazionale. E lo facciamo con gli Hollywood Beyond. Questo è un singolo legato tra l'altro anche ad una colonna sonora di un film, o alla colonna sonora di un film degli anni 80 molto celebre. What's the Color of Money? Hollywood Beyond.

0: E con gli Hollywood Beyond, amici, si chiude questa prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa e poi tra poco si riparte con il disco degli anni 70.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Accantonati i primi 17 minuti, passiamo ai successivi. Rieccoci di nuovo insieme, amici. Io sono Marco Mari. A nostra disposizione ne abbiamo meno di 35 per restare insieme. Vediamo di non perderci in chiacchiere con il nostro Let the Music Play. Ora dobbiamo dare spazio al disco degli anni 70, quindi andiamo a riprendere una canzone che abbiamo ballato in quel decennio, ballato ed ascoltato, perché molto spesso facevano anche, all'epoca non si diceva così, però facevano anche tendenza nelle radio questi brani. Allora, noi di Anita World ricordiamo sicuramente e soprattutto Ring My Bell, ma secondo me anche questa Don't Drop My Love non è assolutamente male, anzi per certi versi è anche migliore. La grinta dell'artista americana c'è tutta anche in questa canzone, con la sua voce molto particolare. E oggi noi ve la vogliamo riproporre. Don't Drop My Love, Anita World.

Don't Drop My Love, questo è il pezzo che abbiamo appena ascoltato in apertura della parte centrale di Let The Music Play, amici. Lei si chiama Anita Ward. Secondo me questa canzone, se venisse riproposta in versione moderna, avrebbe un altrettanto grande successo. Certo, ci vorrebbe una voce come quella di lei, Penso che, insomma, non è facilissima da trovare un artista attuale che abbia una voce assimilabile a quella di Anita Ward. Bene ragazzi, ora noi dobbiamo continuare il nostro cammino, in quanto tra poco ci attende il House Music con le ultime due canzoni del nostro, di questo nostro spazio centrale. Ma prima dobbiamo dare anche un po' di voce, un pizzico, l'ultimo pizzico di musica commerciale o dintorni degli anni 80. Certo, loro musica commerciale proprio non ne facevano, però ragazzi, che dire dei brani dei Depeche Mode, che poi tra l'altro loro cosa facevano? Realizzavano l'originale e poi nel giro di qualche mese ci facevano tutta una serie, ci ricostruivano tutta una serie di mix and remix con insomma delle riproposizioni rivisitate dello stesso pezzo. E beh, loro facevano technopop, un genere che soltanto loro sono riusciti comunque a proseguire nel tempo. Mi sono perso persino nelle mie parole. Vabbè, allora sapete che faccio? Giusto, avete ragione. Me ne sto zitto e vi lascio ascoltare i Depeche Mode con questo pezzo che ha fatto la storia

0: Pensate che questa extended version remix, re-remix, eccetera, dura più di 10 minuti. Io non posso lasciarvela andare tutta perché si porterebbe via il restante del tempo che abbiamo a disposizione in Let the Music Play, in questa parte centrale. Dobbiamo andare invece con la house music. Eccoci arrivati all'appuntamento con i due singoli che ci riportano al discorso legato a quel cambiamento musicale che c'è stato a partire dal 1987 e per tutto l'88, l'89 e il 90. Partiamo con questo pezzo molto molto particolare.
1: God's blood in place. God bless.
0: Lui si chiama Raul Orellana, arriva dalla Spagna e nel 1988 e 99 ci ha fatto ballare con questi pezzi di chitarra. Sentite un po'.

Raul Orellana è stato un virtuoso della chitarra che nel 1988 ha pensato bene di sfruttarla proponendola in pezzi house, potremmo definirla anche house in salsa iberica. Nel 1988 è uscito con Chitarra, dopodiché ne ha fatto seguito questa Toros, io me la ricordo perfettamente. L'anno successivo, la copertina di questo disco, c'erano due bei tori con tanto di corna stilizzate, ottimo disegno anche. Tra l'altro in quegli anni, o perlomeno finché ci sono stati i vinili, molti artisti si sbizzarrivano con delle copertine che potessero attirare l'attenzione nei negozi di dischi, perché all'epoca c'erano i negozi di dischi, magari la generazione Z non sa nemmeno cosa siano i negozi di dischi, ci posso credere, ma quando eravamo ragazzi noi negli anni 70, 80 e anche 90 i negozi di dischi c'erano, e in bella mostra nelle vetrine c'erano le copertine dei vinili che, oltre naturalmente ad attirare l'attenzione per gli artisti, molto spesso attiravano l'attenzione anche per il disegno oppure la fotografia che c'era sulle copertine. A noi maschi piacevano molto quelle con le belle ragazze che si facevano immortalare. Vabbè, lasciamo stare. A proposito di belle ragazze, passiamo a quest'altro vinile. 1989, lei si chiama Liz Torres, arriva dagli States, e tra l'altro la copertina di questo maxi single era molto molto attraente, perché insomma si mostrava in tutta la, in tutto il suo splendore questa artista, che oggi ritroviamo con Payback on a Beach, pezzo tutt'altro che leggero, durissimo secondo me.

0: E così Liz Torres a chiudere la parte house, a chiudere la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: A noi uno sei.
1: E voilà amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti insieme alla musica dance del Novecento. In particolare ci occupiamo degli ultimi 10 anni del Novecento. E partiamo così, classicone degli anni 90 questo.

L'avete ritrovata in qualche angoletto della vostra memoria, questo pezzo di Ecstatic, Move Me Up, era il 1995. Siamo partiti fortissimo in questo nostro ultimo spezzone di programma a disposizione del sottoscritto Marco Mari, a disposizione di Let the Music Play. Restiamo nel 1995, che dite, eh?

5 il 1995. Questo motivo, a dire la verità, non era nato per essere ballato in discoteca, era un pezzo pop, ma poi ha avuto un successo così elevato che insomma se ne è ricavato una extended version da proporsi anche in discoteca, e direi che la scelta è stata decisamente azzeccata. Rimaniamo con ritmi molto molto alti, perché ragazzi qui le battute per minuto volano. Questo è un pezzo italiano che ha avuto un grande successo, anche perché poi è stato costruito sulle ceneri, mettiamole pure così, sulle... sì, va bene, dai, usiamo ceneri, dai. Se no sta male dire posteri. Insomma, comunque, sulle note di un grande successo degli anni 70, di quando il sottoscritto era piccolo, piccolo, piccolo, che poi è alla Fiera dell'Est. L'originale... l'originale era di Branduardi, di Angelo Branduardi. Ma loro si chiamano Ethnic Beats.

E qui c'era lo zampino del Gigi Dag. E beh, insomma, sono abbastanza evidenti i segni del suo fare. Eccolo qua, Ethnic Beats con Alla Fiera dell'Est in versione dance. L'originale era di tutt'altro segno, era di Angelo Branduardi, un personaggio, un artista che sapeva suonare tutti gli strumenti. Proseguiamo il nostro cammino, amici, che dite? Ci stiamo incamminando verso la conclusione, ma un paio di pezzi riesco a regalarveli ancora. Come ad esempio questo che ci porta al 1992. Si chiamano Coro. Qui c'era lo zampino di Stefano Secchi e la voce è quella di Talisa. Because the Night, anche questa è una cover di un singolo degli anni 70 di Patti Smith. Questa tra l'altro è una remix version.

È stata davvero geniale l'idea di riproporre in versione dance un pezzo rock degli anni 70 di Patti Smith, del calibro appunto di Because the Night, canzone di protesta, insomma, per i ragazzi americani che partivano per la guerra. Facciamola finita così. Intanto, ragazzi, stiamo per arrivare alla conclusione. L'idea era venuta a Stefano Secchi insieme alla splendida voce di Talesa. Io non ho più trovato una cantante con un timbro di voce simile e ne sono passati tanti di allora. Era il 1992. Tante bravissime artiste, sia che cantano in italiano che in inglese, ma un timbro come quello di Talesa, ragazzi, secondo me rimarrà unico. Intanto andiamo con quella che è l'ultima produzione di quest'oggi. Produzione italiana, sebbene lei non lo sia. Stiamo parlando di Anne Lee, che poi negli anni 2000 decise di cambiare marchio, si fece chiamare in un altro modo, ma non siamo qui per parlare di questo, perché questa è la musica dance degli anni 90. Voices!

0: con Voices di Anne Lee e i suoi meravigliosi capelli rossi lunghi ondulati. Si chiude la parte degli anni 90 di Let the Music Play, si chiude tutto il programma di Let the Music Play. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 52 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio del

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert. Accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale

parte. Ciao a tutti da Marco Mari. Pronti per un nuovo appuntamento con il nostro DJ Box. Come ha detto la mia bella voce fuori campo, 60 minuti con la musica dance degli ultimi 50 anni. Vediamo di non perderci in chiacchiere e partiamo subito con il primo di oggi. Questo è un grandissimo classico, uno di quelli che assolutamente non devono mancare nelle serate a tema dedicate alla dance degli anni 70 e 80. Stiamo parlando della mitologica Don't Let Me Be Misunderstood di Lorelai Gomez.

0: Questa è la versione dell'album, dura 16 minuti e 5 secondi, ve ne abbiamo proposto la metà perché ragazzi più in là non ci possiamo andare, altrimenti ci mangiamo troppo tempo. Era Santa Esmeralda, Leroy Gomez con Don't Let Me Be Misunderstood ad aprire il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Decennio dopo decennio, dagli anni 70 si parte, si arriva praticamente quasi ai nostri giorni. Ora passiamo ad una canzone del 1984, anno fortunatissimo per quanto concerne la musica sia nazionale che internazionale. È stato l'anno della consacrazione di Denaro, tanto per dirne uno, di Topo e Roby per quanto concerne Martinelli ad esempio, per quanto concerne la nostra musica dance made in Italy, ma poi tanti altri pezzi dai Frankie Goes to Hollywood agli Alphaville, come non citare gli Alphaville, o ancora Nick Kershaw, Kaja Gogo, praticamente la band dalla quale è nato poi Limahl. Ce ne sarebbero tanti altri da annunciare e annotare, come ad esempio Howard Jones, ma non possiamo perderci troppo in tempo. Nel 1984 sono schizzati come un razzo anche gli In Excess. Questa è la loro prima canzone, il loro brano d'esordio, The Original Sin.
1: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

dal roccheggiante motivo degli In Excess, Original Sin del 1984, siamo invece passati al danzericissimo Somebody to Love del 1997. Sicuramente avrete riconosciuto la voce di W che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90. Salutiamo momentaneamente il 900 ed ora entriamo negli anni 2000. E per la precisione ci fermiamo quasi alla fine del decennio, siamo nel 2009 e qui Tiesto ci regalava questa

0: A completare la prima cinquina delle nostre due di quest'oggi, tra l'altro questo è il primo appuntamento del mese di maggio, non l'avevo nemmeno annunciato, ragazzi, vabbè, non importa. È stato Robin Schulz con questa sua Show Me Love. Qui siamo praticamente nel febbraio del 2016, quindi 10 anni esatti fa. Ed ora ci attende l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: E qui, ragazzi, abbiamo un classicone. Qui siamo nel 1986. Loro sono assolutamente sconosciuti. In Italia questo maxi single viene distribuito dalla Virgin. Secondo me chi all'epoca faceva il disc jockey non può aver né dimenticato questo motivo e nemmeno l'etichetta discografica, che era caratterizzata dal fatto che sul lato A era verde con le scritte in bianco, sul lato B era rossa. Questa è Impi, ma che Impi? Questi sono i Pili Pili con Umba Umba. Impi, sì, beh, perché la mixavo con Impi generalmente all'epoca. Questa canzone, testimonianza di quante siano le mie primavere. Questo è un altro di quei pezzoni che durano 8 minuti e mezzo, 9.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune.
0: Dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo.
1: Rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh.
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Può essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: disco novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità. Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: sei il benvenuto, sei sintonizzato sulla tua frequenza nazionale preferita. Sei in Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi ovviamente Roma a livello televisivo. Pensieri, parole d'autore. Siamo noi, siete voi. Simone Papini a tenerti compagnia, una nuova settimana da vivere insieme, la versione podcast Reloaded sarà disponibile al termine di questo appuntamento dopo 60 secondi, voglio continuare a ringraziare i miei collaboratori dell'emittente e i grandi tecnici fonici che permettono ciò, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore, una nuova settimana da vivere insieme. Fatevi sentire, amici miei, perché il bello della vita è viverla, comunque, sempre. Le nostre note d'autore, i vostri pensieri che vengono catturati in un photo finish. Un photo finish tutto al naturale, un photo finish tutto musicale, come sempre. Perché noi ci siamo abituati a voi, a milioni di radioascoltatori che ci avete premiato anche in questo semestre. Grazie veramente di cuore per tenerci compagnia. Questa è Tempo Zero Gold.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.

0: il ponte più grande da attraversare è quello che separa le parole dalle verità e dai fatti. Tempo zero gold.
1: Domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascio.

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

guarda sempre avanti. Il bello della vita non è passato, non è quello che hai vissuto, ma tutto quello che hai ancora da vivere. Il passato in fondo va racchiuso in un cassetto, per bene, custodito, perché ci ha insegnato qualcosa. Ma tutto ciò che dobbiamo ancora vivere deve ancora venire e sarà uno spettacolo meraviglioso. Il tuo, Frederick. Tempo Zero Gold. Pensieri, parole, passioni d'autore.

le persone non si dimenticano. Sarebbe impossibile. Una persona non si può cancellare dal cuore come una gomma di quando eravamo ragazzi a scuola. Le persone non si dimenticano, si accetta soltanto la loro assenza. Quelli che ci hanno lasciato, quelli che ci hanno abbandonato, quelli con i quali non siamo stati quelli che potevamo essere. Quelli ai quali magari abbiamo mentito e ci siamo pentiti di aver mentito. Quelli che ci hanno lasciato senza neanche spada ferire. Quelli che si sono allontanati da noi senza troppe spiegazioni, semplicemente perché non facevano parte della nostra vita. All'assenza di una persona ci si abitua soltanto e unicamente perché l'amore è quello vero e i sentimenti, quelli grandi, probabilmente ancora debbono arrivare. Magari, però, durante la solitudine, il percorso della nostra vita e la ricerca, non ce ne diamo una ragione. Non ci diamo pace per questo, perché è più facile cercare, affondare, cadere. Perché la caduta, certe volte, fa più male di ogni altro tipo di ricerca. Dovremo imparare ad accettare l'assenza delle persone, quelle che non possono più vivere con noi, perché si sono sedute nella stanza accanto, perché si sono allontanate, magari anche per causa nostra. È per questo motivo che la vita, quella vera, va vissuta. Quello che perdiamo nel cuore, però, lo sappiamo solo noi, le assenze, le partenze, anche gli arrivi, perché certe volte gli arrivi fanno più rumore delle partenze, perché ci sconvolgono la vita, magari in positivo, anche se noi non ce ne accorgiamo. Filibert, tempo zero gold, pensieri, parole dei grandi pensatori di tutti.

0: eccoti il meglio di me.
1: Meglio di me, meglio di me. L'ho cantata veramente tutta, ve lo dico, a microfono chiuso, per la gioia dei miei fonici da Milano, le Roa 24orenews.it, e per la gioia veramente di ognuno di voi che avete ascoltato invece la meravigliosa voce di Renga del suo ultimo Sanremo 2026, un pezzo musicale d'autore, veramente. Devo essere sincero, uno dei pezzi musicali di Sanremo che mi ha colpito veramente al cuore. Amici radioascoltatori, questa porzione di tempo che stiamo vivendo insieme, anzitutto, ovviamente, è grazie alla nostra emittente radiotelevisiva preferita, che si collega con noi dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, le Roa 24orenews.it. E poi ovviamente a livello radiofonico e televisivo a Roma, la porzione di tempo è dall'11 al 17 maggio 2026, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, vai, ci prendiamo la nostra primissima pausa e poi torniamo immediatamente da voi su questa frequenza, a tra pochissimo.
2: Radio Domus Nova.
3: Amica di giorno, compagna di notte.
1: Tempo zero gold, pensieri, parole, emozioni, per tutti i cuori in ascolto.

Dovremmo imparare a vivere come le farfalle, a sfiorare appena tutto ciò che andiamo e amiamo senza volerlo possedere. Dovremmo imparare dalle farfalle ad aprire le ali e volare per un istante, che però quell'istante è la vita. Agostino Degas. Tempo zero, gold. Pensieri, parole, emozioni d'autore per tutti i cuori in ascolto.

dovremo imparare a dire la verità. Non è semplice, certo, la società non ci abitua a dire la verità. Dobbiamo essere tutti supereroi, super bravi, super potenti, supereroi dei nostri tempi. Dovremo però tornare ad imparare a dire la verità. Per dire la verità bisogna essere e diventare capaci di conoscere ciò che è la verità e che cos'è la menzogna. Soprattutto dovremmo imparare a iniziare di dare noi stessi. Sei debole? Sei dipendente? Soprattutto se menti, sei dipendente dalla bugia e anche dalle conseguenze. Finché continuerai a mentire, non saprai mai la verità. Se lavori con gli altri che lottano contro le bugie, allora riuscirai a vivere. Perché imparerai da loro, potresti essere in un grado di imparare più velocemente. Ma nessuno può obbligarti a vedere se non vuoi, e nessuno può obbligarti a svegliarti se preferisci ancora dormire. O dormi comodamente, sforzandoti di raccontarti la tua verità, oppure ti svegli e impari a capire. Non esistono verità, non esistono mezze misure, non esistono mezze verità e mezze bugie, non esistono bugie grigie e bugie nere, esiste solo il bianco e il nero. Non esiste la verità fine a se stessa, esiste la verità. La verità ti renderà comunque libero. Gregory Madison. Tempo zero gol, pensieri, parole d'autore, sempre.

0: Simone, tutti in piedi per ascoltare Tempo Zero Gold. Sei veramente un maestro, ma guarda, io voglio ringraziare ognuno di voi. Amici radioascoltatori, voglio raccontare e ringraziare Rodrigo che ha mandato questo bellissimo messaggio. Voglio ringraziare ognuno di voi, ragazzi, siete milioni di radioascoltatori in diretta in versione podcast Reloaded C e mi rendete veramente felice. Shape of my heart. A livello radiofonico non accade soltanto sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, solo in Tempo Zero Gold. Musica è 10 minuti e 23 secondi, musica è tutto, avete presente, circola molto nei vari real, tutto, prove, ecco, non voglio fare il verso, per carità, ci mancherebbe altro, però insomma tutta. Questo è il clock di Tempo Zero Gold, la libertà di essere liberi. Noi siamo la testata giornalistica Leroy, 24orenews.it, liberi da ogni convenzione, oserei dire. Dall'altra parte del video li vedo pronti e mi fanno segno: Simone, il tempo dello spot. Ho capito, il tempo dello spot, un attimo. Fatemi salutare i miei milioni di radioascoltatori, grazie veramente di cuore. Quei pensieri che ho letto e quei pensieri che ho cercato di dare voce nel migliore dei modi sono i vostri. Quindi voglio ringraziarvi, quindi voglio vivere insieme a voi queste meravigliose avventure come ogni settimana. Ci sentiamo tra pochissimo, rimanete frizzati lì, come recita un noto reality show, frizzati lì sulla nostra emittente. A tra pochissimo.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Tempo Zero Gold, i nostri pensieri. Cambi mai
2: un braccio che altro vuoi, un'ora me la dai. L'amore è qualcosa di più del vino e del sesso che tu prendi e dai. Sarei una cosa tua, amore,

Ascolta il tuo cuore. Fallo sempre, ascoltalo sempre e comunque. Il tuo cuore vuole vivere, un impulso che vuole germogliare di te, da te, qualcosa di sacro che vuole nascere fino a farti crescere. Crescere ovunque, comunque, ascolta il tuo cuore sempre, così, soltanto così sarai un uomo libero. Solo così, ascoltando il tuo cuore, riuscirai a comprendere l'essenza della vita.

0: falla tu.
1: Il dolore accade e basta. Non puoi farci nulla, però devi decidere come usarlo. Quando lo senti, devi lasciarlo parlare, senza avere paura di ascoltare quello che dice. Ascoltare cosa ti dice. Di solito urla il dolore, sappilo. E poi, dopo che ha urlato e che ha bruciato e ha spezzato quando di più, lui è rimasto solo una brutta cicatrice. Una cicatrice che fa male, che col vento brucia, da cui escono fantasmi durante la notte. Sappilo, urla. Ed è così. Leva il dolore. Può servire per scardinare e per andare avanti. Il dolore fa saltare fossi o anche solo per sbattere via la polvere dalle tue dita, dalle tue ali, per tessere nuovi orizzonti. Il dolore ti ha mangiato un pezzo dell'anima. Li senti gli spifferi, quelli che arrivano, quegli spifferi che sono eterni. Te ne serve un pezzo nuovo dell'anima dove riconoscerli. E non può ricercarsi un pezzo di anima nuova se continui ad alimentare e quindi di vivere cose in esse. Devi crescere, devi andare avanti e imparare cose nuove. Il dolore è come il ghiaccio d'inverno. Tu sei un seme rannicchiato nel terreno. Puoi marcire in quella morsa, quella fredda, oppure puoi diventare più forte e sbocciare, proprio come fanno i fiori a primavera. Ma sei tu che dovrai scegliere, sempre. La fiamma della gemma che ti rifiuta o si nega non sta facendo altro che interpretare la parte di te che ancora resiste. È qualcosa che è ingarbugliata da preoccuparti nella vita che vive, comunque nonostante. Quando si cambia in fretta, gli altri restano come spettatori congelati e con le loro iniziali nel tempo e nel nome. Solo loro iniziano i silenzi. Anche le persone con cui si condividono amicizie e relazioni da anni, se non seguono lo stesso passo, cioè il tuo, restano indietro. E quindi appesantire la relazione della loro paura e della loro rifiuto, questo è ciò che può accadere, è molto triste. Ma in realtà il loro modo di non cambiare è quello che ti tiene lontano, che ci fa sentire a un certo punto irrimediabilmente estranei da noi stessi. Sono proprio quelle persone lì. Del resto, noi abbiamo capito che la scoperta è tenerci in vita, la ricerca di un io più grande, chiamato processo. Sembra che loro non ci capiscano, non capiscano neanche te. In effetti siamo noi a non capire loro. Non capiamo come si possa amare più un'abilmente che un granellino di sabbia e un dolore antico rispetto ad un piccolo o grande liberazione. Non distinguere lo sguardo dal tuo cuore da quello dell'anima. Non distoglierlo neanche. Non lasciare andare i tuoi sogni. Sei il figlio del sole e della luna. Sei la vita e universo. Perché mai dovresti abbandonarti quando non puoi far altro che vivere? Quando solo così, con tanta possibilità, non smettere di immaginare o sognare, perché questo è e questa è l'essenza della vita, non altro. Mi spiace quindi che gli altri a volte possano rimanere indietro, ma in realtà non sono io che vado avanti, io mi muto, cambio. Quando il tuo cuore che attraversa il mio, le tue ferite, le tue paure, le tue emozioni, le tue sensibilità, la tua storia, il quanto E quanto ogni volta sia unico. Capisco quanto siamo diversi e allo stesso tempo così simili tra noi. Siamo la vita, siamo l'amore, siamo il cuore che batte e batte, batte ancora separatamente, che diventa uno solo all'unisono. Ti guardo, amor mio, e nel mio cambiamento ti riconosco. È assurdo, quindi, che ogni istante non sia altro che il nostro, non sia che la vita, non sia che noi, per sempre. È questo il mio cambiamento, è la mia realtà, sei tu, Filibert. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore dei grandi cuori in ascolto.

Cercare la verità è proprio questo il senso, però certe volte, quando si cerca la verità, si ha paura anche di trovarla. Molti effettivamente non reggono il senso della vita, dell'essere per la vita. Marked, tempo zero gold.

tipo Zero Gold. Pensieri, parole, destini ed emozioni. La vita, la passione, il sentimento, l'armonia. Ieri, oggi, domani, sempre sulla tua onda nazionale.

Vi ho riportati all'estate proprio scorsa, 2025, compie un anno sto pezzo musicale qua, Quanto è stato in classifica, mamma mia, Alessandra Amoroso, Serena Brancale. Tra l'altro entrambe con un singolo nuovo per questa spring, per questa estate che sta arrivando, Tempo Zero Gold. Quante cose amore mio non mi hai mai detto. Eh sì, sono pronte. Questa volta non hanno avuto un featuring per farci ballare insieme, ma Serena Brancale si è presentata veramente con Al mio paese, un pezzo musicale con queste sonorità. Comunque, perché Serena Brancale ha queste grandi sonorità, non solo queste, ma insomma queste grandi sonorità, una caratteristica che la contraddistingue sempre. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore in questa porzione di tempo dall'11 al 17 maggio 2026. Voglio continuare a ringraziare l'emittente, quindi la nostra antenna che ci ha ospitati dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, l'Erua 24orenews.it a Roma a livello televisivo. Ciao! Ma scusatemi, la domanda poi sorge spontanea, voglio dire, ecco, allora, la domanda è questa, perché me la state facendo in veramente qua in syndication. Ciao Simone, durante i pezzi musicali non ti si vede, guardate che nella radiovisione non posso, no, è meglio non vedere il faccione di Simone Papini, come accade nelle radiovisioni, ecco. Beh, ci sono i pezzi musicali e ovviamente le loro grandi emozioni video. Amici, voglio ringraziarvi, continuo a salutare i tecnici, tra 60 secondi sarà presente nel sito dell'emittente e ovviamente nella pagina ufficiale di Tempo Zero questo appuntamento di Tempo Zero Gold, quell'appuntamento settimanale. Grazie ai tecnici, siete meravigliosi, un bacio, smack, grazie. Tempo Zero Gold si congeda da voi, vi dà appuntamento alla settimana prossima, sempre in syndication, sempre a quest'ora, anzi fino a quest'ora, sempre ovviamente sulla nostra frequenza nazionale preferita, DAB, SAT, Web, FM, come dove volete voi, con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta. Ciao, tra 7 giorni.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer strada statale 129 bis trasversale Sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando l'amicizia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Disco novità. Disco novità.
12: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio, Filadelfo e Cirino martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato? Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa. Edizioni Sellerio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
8: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Mamma, perché c'è scritto 50?
8: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
7: E tu a quanto vai?
8: Amore, io stavo andando troppo veloce.
9: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
5: I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody, I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale Sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune.
0: Dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo.
1: Rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh.
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Può essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
9: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Credo che non sia mai successo aver iniziato un programma senza la sigla. Tutte le varie puntate di Chill Me Softly Smooth Night avevano la bella sigla iniziale e poi si partiva. Invece questa volta ho voluto fare il contrario. Ma perché? Ma perché bisogna cambiare? Ma perché bisogna far ascoltare prima la bella musica e poi le sigle? Quindi iniziamo questo programma e li iniziamo alla grande con il mio amico Mike Murray. Hi Mike, how are you? Fine, thank you. E questo è il suo ultimo singolo, estratto dall'ultimo album che si chiama Fading Through, ma questa è Chill Me Softly Smooth Night, l'ennesima puntata che vi porta tutta la migliore musica. Ma andiamo a cominciare, dai, con la sigla, forza, partiamo alla grande.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
2: Un programma di Patrizio Sigona.
0: Ehi! È la più bella musica della contemporary jazz, la trovate solamente qui su Chilling Me Softly Smooth Night.

In giro si dice che ci sia una teoria di cospirazione, ed è vero, perché Conspiracy Theory è l'ultimo singolo estratto dall'ultimo album di Althea René, questa flautista americana accompagnata in questo brano dal sassofonista B.K. Jackson. E questa è Chill Me Softly Midnight, con tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania e che dopo 2 secondi sono in onda su questa radio. Lui è Jabbe insieme a Charlie Minucci ed è Butterfly.

ma anche grazie a voi, perché molte me le suggerite proprio voi che siete i miei ascoltatori. Siete santi, siete belli, siete forti, ma soprattutto usate WhatsApp, è il numero di telefono di Chilimisoflis Mornay, c'ha il suo numero di telefono, per mandare che cosa? I vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, perché no? Siamo qui per questo, per migliorare. Il numero è 327-6852-592 e con questo numero spesso mi fate conoscere questa musica. Gabriel Mark Hasselbach con il suo ultimo, ovviamente singolo, insieme al chitarrista Chris Rendring, si chiamava Sweet Soul Stick, ma da una novità a un'altra. Questa è di Julian Vaughan con Adam Holy, si chiama Give and Go. To Chilimisoflis, Moon Knight.

0: No, ma perché io me lo sto immaginando a Walter Duda che sta facendo lezione ovviamente di musica in una scolaresca scalmanata con tutti i ragazzini che urlano, che fanno biribiribà, insomma, e lui fa silenzio, poi prende la chitarra e comincia a suonare e il silenzio arriva. Tutti questi giovani lo guardano sbigottiti e dicono: ma quanto è bravo Walter Duda! Non è un chitarrista, ha iniziato con la chitarra tantissimi anni fa, faceva il professore di musica e adesso è uno dei migliori compositori e pianisti che abbiamo nel mondo della smooth jazz. Questo è una delle cose che ha fatto meglio, infatti il titolo è Duda Rethink. Cose belle, cose buone. E vabbè, questa è Chili Me Softly e questi suggerimenti me li date voi sul 327-6852-592, il numero di WhatsApp, segnatevelo.
1: Chili Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chili Me Softly.
4: Scrivi su WhatsApp al numero 327-6852-592.
5: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
6: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
5: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
6: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

neanche ve lo dico che questa è un'altra novità. È Carl Cox con Keep It in the Pocket, che a Roma potrebbe essere adesso prendi e porta in tasca, no? Ma in realtà non è quello il significato. Lei invece è Faustina Dixon con il grande Nils e questa è Gloria.

0: Tu realmente non mi conosci, questo è il titolo dell'album You Don't Really Know Me di Faustina Dixon, questa sassofonista soprano, nonché cantante, compositrice, che insieme a Nils ci ha fatto ascoltare la settima traccia per l'esattezza di questo album. Il titolo è Gloria. E questa è Chill Me Softly, queste sono le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Come diceva il brano precedente, piglia e porta in tasca.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly. Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
0: La musica elegante è quella di Guy Cherubin.

0: Ultimo lavoro anche per questo chitarrista americano Gay Cherubin, il cui album si chiama My Heaven, e ovviamente abbiamo ascoltato il title track, come dicono quelli bravi, My Heaven. Ma adesso parliamo di quello che è il Tusha Jazz Festival. Non dimenticate di seguire e andate sul sito del Tusha in Jazz Fosla Festival 2026 per vedere i prossimi appuntamenti, sempre molto intensi, e soprattutto d'estate ci saranno tantissimi eventi che si svolgeranno all'aperto, e quindi godendo ovviamente di bellissimi luoghi quali sono quelli della Tusha intorno al Viterbese e quant'altro. Ma tutto questo lo seguite su www.tushainjazzfosla.it e mi raccomando, occhio all'apparecchio per sentire i prossimi programmi.
1: La ricerca cambia musica con Tusha in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tusha in Jazz for SLA di Italo Leali. Tusha in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

non ci resta che dirci arrivederci. Goodbye. Il titolo è All That's Left Is To Say Goodbye. Ed era Marianne Sullivan con suo ultimissimo lavoro, il singolo uscito da pochissimi giorni, che farà parte ovviamente del suo prossimo album.

rischio di diventare stucchevole, direvi sempre che questo è l'ultimo singolo, questa è l'ultima novità. Facciamo una cosa, tutta la musica che sentite è sempre una novità, come per esempio questo nuovo singolo di Walter Chatman, chitarrista americano, ovviamente si chiama Good Times.

0: My Apology di Vincent Moore. Abbiamo da poco superato la mezz'ora di questa puntata di Chill Me Softly Smooth Night, ma abbiamo ancora abbastanza da ascoltare, soprattutto queste novità, e non lo dico più, che stanno arrivando sulla mia scrivania da tutto il mondo, ma soprattutto anche dai vostri suggerimenti che mi date al numero di WhatsApp, che ripeto essere 327 68 52 592. Ma se volete riascoltare questo programma, sappiate che su SoundCloud io pongo la puntata della settimana, in modo che voi, se ve la siete persa, potete andarla a riascoltare. Ma ci dice tutto la nostra signorina intelligenza artificiale.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più". Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Sting io. Senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Quante volte vi ho detto che la contemporary jazz non è un genere, ma è la miscellanea, la somma, il miscuglio magico di tantissimi generi. E questi signori sono l'esempio. Loro sono gli Arcos, un duo nato nel lontano 2012, ma che praticamente sta emergendo adesso per questo loro sound, che è definito Diamond Cut Sound. Gli Arcos con Blow Me Away, una novità ovviamente per quanto riguarda la musica di Chilling Me Softly, ma facciamolo un salto nel passato, andiamo a riscoprire un grande, Prince, che musica contemporanea ne conosceva, ne faceva già allora, eh? Muse to the Far Off, a Chilling Me Softly, Smooth.

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
1: Riascoltare Prince vuol dire imparare tanto, sicuramente, anche perché chi fa questo genere di musica contemporary jazz moderno dovrebbe attingere a tanta soul jazz che aveva quell'uomo in corpo. Ma torniamo ai tempi d'oggi, alle novità. Lui è Rocco Ventrella e questo è il suo ultimo Train Home, sempre su Chill Me Softly.

Marco Bencella, un sassofonista, compositore, musicista, arrangiatore, emerso nel 2015 in quello che è stato il panorama della smooth jazz internazionale. Mentre chi è ancora all'interno di questo mondo? Perché hanno iniziato tantissimi anni fa, addirittura negli anni 70, e oggi ancora sono musicisti, anche se in maniera singola, indipendente, ma ancora molti di loro, quelli che ancora vivono, sono con noi a fare la smooth jazz di oggi. Sto parlando dei Crusaders. Siamo risaliti all'indietro fino al 1974, quando uscì un album stupendo che si chiamava Southern Comfort, e da questo album voglio farvi ascoltare un brano che si chiama A Ballad for Joy.

0: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.
1: Joe Sample, Eric Alton e tanti altri musicisti che hanno composto The Crusader negli anni 70 oggi sono ancora molto attivi nella musica smooth jazz contemporanea, come anche Walter Beasley, Take My Way, suo ultimo singolo. Questa è sempre Chilling Me Softly e purtroppo ci stiamo avviando verso la fine del programma, ma abbiamo ancora da goderci qualcosa.

L'elettronica insieme a quella che è la suono naturale del sax di Walter Beasley in questo suo nuovo e ultimo singolo Take Me Away, che poi comporrà il prossimo album dell'artista americano. Ma adesso andiamo a parlare un attimino di cosa sta per arrivare e con cui voglio concludere questa puntata. Sto parlando di una voce spettacolare a dir poco, quella di Cecil McLaurin Salvan. Molti di noi l'abbiamo già apprezzata, ascoltata in tantissimi brani, ma qui c'è un'anteprima addirittura di un album che verrà pubblicato addirittura il 26 giugno del 2026. Quindi questa è proprio l'anteprima, il primo album che questa donna fa insieme a un'orchestra, quindi con tutta una base orchestrale incredibile, l'orchestra olandese. Questo brano è anche il titolo dell'intero album, With Every Breath I Take, Cecil McLaurin Salvan.

0: sarà un capolavoro, sono sicuro, un bellissimo album questo che uscirà a giugno di quest'anno. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che Chilling Me Softly è con voi ogni settimana, stessa radio, stesso orario. Quindi vi do l'appuntamento alla prossima. E intanto saluto tutti gli ascoltatori che ogni volta mi seguono sempre di più e tutte le ascoltatrici molto affezionate. Grazie a Dio. Da Patrizio Sicona un grosso ciao e vi ricordo i numeri di telefono di WhatsApp per mandare i vostri insulti. Io voglio quelli, ma soprattutto se volete salutare in diretta, io vi mando in diretta. Scrivete quindi o mandate il vostro audio sul 327-68-52-592. E infine vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare su Chilling Me Softly, che è anche una piattaforma SoundCloud. Detto ciò, ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: idea. Bye bye.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta a bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.